Hai già legato a stami e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare pensando che vuoi amare, por eso no puedo así.